0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: get to the flow now.
1: Sodagenic, photogenic, shoot.
2: Radio number one, le 4 e un minuto.
3: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
3: Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

89, quanti ricordi sbloccati, mamma mia, quante emozioni. Io avevo, 11 anni quando è uscita questa canzone dei Supertramp, questo capolavoro dei Supertramp che si chiama The Logical Song. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Quindi

Radio Number One, anche il weekend non vi lasciamo soli mai, mai, ci svegliamo con voi anche il sabato e la domenica, siamo insieme tra le 7 e le 10 appunto con Weekend Number One. Stavamo parlando dell'utilizzo di ChatGPT per corteggiare una persona, no? Abbiamo scoperto grazie ad un'indagine che è stata fatta che un sacco di persone, soprattutto quelli che usano le app di dating, si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale per essere più brillanti nel corteggiare, nel messaggiare, diciamo, con la persona che vogliono conquistare. Io vi stavo dicendo che mi è capitata una cosa che mi ha lasciato abbastanza, non ho detto niente, però non ho avuto cuore di dire assolutamente nulla. Ho conosciuto qui in Canarias, su un pullman per assurdo, una ragazza colombiana, se non ricordo male. Questa ragazza, appena abbiamo scambiato così due parole per caso, e ha sentito subito che pur parlando spagnolo avevo l'accento italiano, e lei stava frequentando da qualche mese ed era molto innamorata di un ragazzo italiano, e mi diceva che bello che ogni tanto appunto le mandava dei messaggi vocali in italiano, e mi dice: te ne faccio sentire uno. Era molto entusiasta, appunto, le faceva, gli italiani, amava tutti gli italiani. Mi fece sentire questo messaggio in italiano, che era assolutamente fatto con l'intelligenza artificiale. Io ho avuto subito questo sospetto, non ho detto niente, ho detto: ah, però che belle parole d'amore, eccetera eccetera. Le ho lasciato continuare il suo sogno, anche perché probabilmente gliel'avessi detto non mi avrebbe creduto, ma insomma, perché romperglielo in mille pezzi? Tornata a casa ho fatto la prova, perché ho detto: magari sei tu che sei una brutta persona, hai pensato subito male. E quindi ho digitato su ChatGPT la semplice frase: costruisci un messaggio d'amore per una donna che amo, adesso non mi ricordo insomma cosa ho chiesto, ed è venuta fuori la stessa cosa, cioè nel senso era praticamente identico, cioè faceva leva, diciamo, sulle stesse cose del messaggio inviato dal fidanzato italiano.

0: siamo arrivati praticamente alla fine di questa prima ora, che è volata come sempre, della nostra porzione di Weekend Number One insieme alla Doriani fino alle 10.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 8:02. Buongiorno.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
4: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale. Live in una location unica. LP in concerto. Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.

0: buongiorno, buona mattinata da Radio Number One, buona mattinata da Manuela Doriani. Noi siamo insieme nella domenica, appunto, con il nostro weekend number one, tra le 7 e le 10, la prima porzioncina della giornata, come sempre, spetta a me svegliarvi, cosa che faccio del resto tutti i giorni, praticamente, perché da lunedì a venerdì con la combriccola insieme ai miei amici Sironi Romano. E poi il sabato con il best, e la domenica invece siamo noi in solitaria, che ascoltiamo musica, bella musica, come Drop Dead di Olivia Rodrigo, che abbiamo appena ascoltato, e chiacchieriamo anche di cose. Di cosa parleremo tra poco? Di un'idea bellissima, secondo me, che è venuta al sindaco di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Si chiama Giovanni Cortinovis e ha fatto una cosa molto, molto bella in un paesino bergamasco che si chiama Tagliata. Ve la racconto tra poco. Fabri Fibra in arrivo, stavo pensando a te.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Number One, il singolo nuovo di Madonna dall'album Confession 2, di cui si parla tantissimo, che è presentato anche dal vivo a Times Square. Abbiamo visto tutte le immagini di questo concerto a sorpresa che ha fatto Madonna appunto per la presentazione di quest'album. E allora, come vi ho detto, un'idea molto bella che è venuta al sindaco di Busto Arsizio, che si chiama Giovanni Cortinovis. Lui è sindaco di questo paese in provincia di Varese, però nel paesino bergamasco di Tagliata c'è la casa della sua famiglia, dove lui torna appunto nei mesi estivi per trovare la famiglia, per fare le vacanze, e ha messo per strada un mobiletto con una cinquantina di libri con la scritta Biblioteca Estiva del Borgo di Tagliata. E non poteva immaginare che quell'idea avrebbe scatenato così tanto interesse, con una catena di solidarietà per cui tantissimi potevano portare dei libri da leggere e metterli su questo mobiletto a disposizione della comunità, di chi voleva appunto leggerli, al punto che sul mobiletto non c'era praticamente più posto, e quindi si è pensato ad un mobile più grande, ma non è bastato neanche quello, perché mobile più grande e contributi maggiori, e così è nata la strada dei libri. Pensate che meraviglia! Io ho visto questa, sto leggendo questa notizia, e che è accompagnato ovviamente da alcune foto. E ogni 6 agosto è nata questa strada, che è la strada dei libri, che viene tappezzata da più di 3.000 volumi. Se poi si pensa che i residenti attuali sono 2 e che d'estate invece si riempie di turisti e compaesani, ecco, immaginatevi che meraviglia. È diventata un'iniziativa culturale che richiama l'attenzione di tantissime persone. Ci si può anche tesserare a Tagliati per la lettura, per prendere 5 libri a testa, mentre gli altri visitatori ne possono prendere solo 2. L'anno scorso sono andati via 900 libri, e insomma, sempre più comuni stanno cercando di organizzare festival letterari e di copiare questa idea, che secondo me è davvero meravigliosa. Complimenti, applausi, standing ovation.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: chiama Ordinary, questa bella canzone di Alex Warren su Radio Number One nel Weekend Number One che torna tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Radio Number One.
1: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa.
2: Charlie Puth.
1: Pet Shop Boys.
2: Serena Brancale.
1: Dito nella piaga.
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: La musica che cerchi è

È una coppia veramente straordinaria. Loro sono accomunati insomma dal talento sicuramente, no, sono di due generazioni completamente diverse, Alfa e Jovanotti, però sono accomunati sicuramente dal talento e secondo me, non lo so, dalla positività, dalla gioia che tutti e due trasmettono, ognuno alla sua maniera, però hanno tutti e due gli occhi gioiosi, hanno tutti e due proprio, non lo so, la gioia di vivere che si legge in faccia. Questo è quello che mi trasmettono, perlomeno a me personalmente, poi non lo so, per cui il fatto di vederli e di ascoltarli insieme, devo dire la verità, mi piace molto. È una collaborazione nata per l'estate 2026 tra Jovanotti e Alfa, si chiama Buon Vento. Ancora buona giornata, buon vento, poi speriamo che arrivi un po' di vento con questa caldazza. Buona giornata, buona domenica da Manuela Doriani. C'è Tom Walker, Just You and I.

canzoni che rappresenteranno e che ci ricorderanno tra qualche anno quest'estate 2026, che è già iniziata. Una di queste è quella di The Bowser, si chiama Magnetic, e noi l'ascoltiamo sempre molto molto volentieri durante le nostre giornate qui su Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, appunto questo è il Weekend Number One, noi siamo insieme fino alle 10 e parliamo di case, di una casa nello specifico che più che una casa è una reggia, è praticamente una villa di lusso sfrenato, cioè una roba veramente dove c'è, cioè, tre piscine, spa, campo da tennis, un cinema, si trova ovviamente in America ed è stata messa in vendita dall'agenzia Beverly Hills Estates per un prezzo record di 400 milioni di dollari. Stavo pensando quasi quasi di comprarla come casa per le vacanze estive. No vabbè, insomma, è stata progettata da un architetto molto molto famoso e ci hanno messo 10 anni per realizzarla, pensate un po'. Si estende per 70.000 metri quadrati ed è costata 350 milioni di dollari, viene venduta a 400 milioni, quindi insomma c'è anche un margine di guadagno. Ci sono 39 camere da letto, cucine, varie cucine disposte tra villa e dépendance, tre piscine, un campo da tennis, una spa, un salone di bellezza, una palestra, una sala cinema privata, da sull'oceano da un lato e sulla città dall'altro e anche sul canyon, insomma già da su quasi, hai qualsiasi tipo di paesaggio praticamente, rifinita in ogni dettaglio, va oltre qualsiasi concezione del lusso, cioè una roba fuori dalla, non trovo neanche gli aggettivi per descriverla. Ve lo sto raccontando così perché perché in realtà vorrei sapere qual è la casa dei vostri sogni, cioè nel senso voi la vorreste, cioè adesso 400 milioni di dollari magari non tutti ce li abbiamo, io non li ho, però ecco, voi la vorreste, se ce li aveste la comprereste? È la casa dei vostri sogni, è così, con 39 camere da letto, o vi basterebbe un monolocalino in centro a Bergamo, per dire? 393 444 0444, aspetto di sentire qual è la casa dei vostri sogni.

0: le canzoni dell'estate, no? Quelle che ci porteremo dietro per quest'estate 2026. E prima parlavamo di The Bowser, ma sicuramente c'è anche questo pezzo di Another 54 Ultra che si chiama Tall to You. Questa chitarrina. Lo so, la canticchieremo e la balleremo sicuramente, perché ci sono un sacco di remix molto interessanti di questo pezzo per tutta l'estate. Tra poco, invece, attenzione, vediamo, vi do qualche anticipazione. C'è una grande canzone di Radio Number One. Dove andiamo? Andiamo nella decade 80, anni 80. Non vi dico altro, tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

versione originale. Non è tutto, ragazzi, perché Take the Hat Off Me del gruppo tedesco proprio dei Boney M compie oggi 50 anni, quindi tantissimi auguri. Un album costruito in fretta.

appuntamento con la grande canzone ritornerà anche più tardi, pronti pronti per ritornare anche nel passato insieme a dei ricordi pazzeschi. Ora ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Sorry Scusa Lo Siento.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Number One Notizie.
2: Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone. Un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. Medio Oriente, Bahrain e Kuwait denunciano attacchi iraniani, mentre gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di Teheran. Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kiev, mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a colloqui. Colpo da 500.000 di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Formula 1 alle 15, semaforo verde del Gran Premio d'Austria, in pole Russell su Mercedes, davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto in griglia con l'altra Mercedes, il leader iridato Antonelli è chiamato a una difficile rimonta.
3: Il passo è buono, però non sarà facile perché comunque partendo da P4 e comunque dietro alle due Ferrari non sarà semplice.
2: È tutto da Davide Camera, buona domenica.
4: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio, da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
5: Weekend number one.

Insieme mezzogiorno e 6 minuti, ciao di nuovo a tutti quanti, da parte mia con voi Virginia, dalla colazione fino al pranzo. Ci siamo, è arrivato il momento del pranzo, socialmente accettato, visto che sono passati appunto 6 minuti dalle 12, quindi che cosa bolle in pentola? Che cosa?

bello vedere anche che c'è chi se ne frega assolutamente della temperatura, quindi aspetto con ansia di sapere queste ricettine. Intanto c'è il disco dei Coldplay con i BTS, My Universe.

0: vorrei un attimo capire, voi effettivamente paghereste mai dei soldi, in questo caso al genere femminile, quindi a quella che è stata la vostra lei, proprio per il tempo che avete, che le avete fatto perdere? Interessante capire anche questo punto di vista. Tra pochissimo i vostri messaggi, prima il disco di Coez con Fra Quintale, si chiama Alta Marea.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: tutte le girls in Cina e il pubblico maschile non è che la vede proprio come una cosa positiva. Ritorniamo tra poco, state lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa.
2: Charlie Puth.
1: Pet Shop Boys.
2: Serena Brancale.
1: Dito nella piaga.
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Musica che cerchi è qui.

manca, che mi manca. 393-444-0444, continuate a mandare i vostri messaggi, le vostre ricette semplici, difficili o sbagliate. Ora, Fabulous, Radio Number One. Oh,

0: novità è quella di Bruno Mars, l'abbiamo appena ascoltata insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend Number One.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

14-15 luglio Bruno Mars sarà a San Siro, sarà qui in Italia per animare 60.000 persone, anzi di più perché poi sono due date, quindi 120.000 persone con le sue canzoni del passato e anche del presente grazie all'ultimo album che ha pubblicato. Lo abbiamo riascoltato qui con That's What I Like su Radio Number One. Apriamo la pagina sportiva perché è arrivata la notizia della MotoGP, della fine della gara in Olanda della MotoGP, con purtroppo la caduta veramente brutta. Le immagini raccontano una brutta caduta di Marco Bezzecchi, che è caduto e il cui mondiale adesso è completamente a rischio. Perché? Perché questa caduta ha avuto delle ripercussioni anche sul suo fisico. In questo momento è in ospedale, è cosciente, quindi è arrivata la notizia che Bezzecchi è totalmente cosciente, però comunque la caduta ha avuto delle conseguenze e avrà sicuramente delle conseguenze anche sul resto del mondiale, che adesso vede come nuovo leader Jorge Martin, che è arrivato terzo in Olanda con Ogura che ha vinto, e di conseguenza speriamo bene, al di là ovviamente dei punti, delle gare e di tutto quello che può essere il proseguo di questo mondiale, speriamo e ci auguriamo che Bezzecchi possa stare bene, perché è questa la cosa che ci deve far sperare, e la cosa che lui sia cosciente comunque già di per sé è una buonissima notizia.

0: Smoking di Ariana Grande in Yes And a chiudere questa nostra seconda ora insieme del Weekend Number One su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio e buona domenica a tutti quanti voi. Sono le 16 in punto, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. In Francia un aereo da turismo è precipitato vicino a Nancy a Tomblaine causando 11 morti. A bordo c'erano un pilota esperto, 5 istruttori e 5 allievi, molti dei quali infermieri impegnati in un volo per un battesimo del lancio con il paracadute. La prefettura ha attivato un'unità di crisi. Proseguono le ricerche del marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella nel lago di Vico nel Viterbese. L'uomo è scomparso il 27 giugno dopo un tuffo, avendo dichiarato alla moglie di non sentirsi bene. I soccorsi sono ancora in corso. A Roma ha ricercato Shahadat Hossein, 43enne, per il triplice omicidio di una famiglia in via Montiglio nel quartiere di Casalotti. Le indagini ipotizzano un movente passionale legato a un'ossessione per la moglie della vittima. La comunità bengalese locale aveva indetto un'assemblea per allontanarlo. Dal 1 luglio entrano in vigore nuove regole per i fondi pensione nel settore privato. Per i neoassunti scatterà l'adesione automatica, con solo 60 giorni di tempo per rifiutare la previdenza complementare. Da ottobre potrebbero emergere contrasti tra le nuove norme e i contratti collettivi. A Wimbledon è scoppiata la polemica sulle debenture tickets, titoli finanziari che garantiscono l'accesso al campo centrale. Una coppia è stata venduta a 678.000 euro, aggirando le leggi antibagarinaggio. Questo sistema, che favorisce un mercato d'élite, ha provocato le proteste anche di molti tennisti. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
3: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano, mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Weekend number one.

Beautiful Freaks, Meek su Radio Number One in apertura della nostra terza ora insieme del Weekend Number One pomeridiano. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere essere con voi anche alle 16:05 in questa domenica molto fresca, devo dire. Vabbè, al di là di questo, ragazzi, ne abbiamo già parlato del clima, abbiamo già parlato un po' di tutti questi temi nel corso dei nostri appuntamenti e sicuramente continueremo a parlarne, perché di notizie ne arrivano ogni ora, arriva una notizia nuova su quello che si deve o non si deve fare. E la notizia che vi do adesso, diciamo che c'entra in parte, perché vi voglio portare in Tasmania, dove stanno installando ufficialmente, è una cosa che stanno studiando da anni ma finalmente la stanno facendo, stanno installando un monolite artificiale. Il monolite è un enorme masso artificiale, però, che farà da scatola nera a tutti gli effetti della fine del mondo, così l'hanno definito. In pratica, a che cosa servirà questo monolite? Servirà per registrare tutti i dati che si stanno raccogliendo in questi anni sulla Terra, e lo farà in maniera continuativa. E questo monolite è stato progettato per resistere a qualsiasi tipo di apocalisse umana, climatica, anche a delle invasioni aliene, hanno detto così. Quindi noi avremo, esattamente come gli aerei, la nostra scatola nera della vita.

fare un po' di danza in mezzo alle fiamme non è una cosa malvagia, soprattutto per gli sportivi. Loro è come se danzassero tra le fiamme delle varie gare che portano avanti. C'è la gara di Formula 1, abbiamo parlato di MotoGP e della vittoria di Ogura, c'è anche però la Formula 1 in questo nostro weekend number one, in generale nel nostro weekend, con Verstappen che con una gomma più fresca in questo momento è leader del Gran Premio di Austria, e alle sue spalle c'è Antonelli, Kimi Antonelli, che sta iniziando a spingere al secondo posto, ha fatto proprio adesso il giro veloce e non sta perdendo la speranza di agguantare Verstappen nonostante sia abbastanza lontano. Hamilton invece in questo momento, così come Leclerc, non hanno il ritmo per riuscire a reggere quello che è il ritmo per l'appunto dei primi tre, che sono Verstappen, Antonelli e poi anche George Russell, quindi in questo momento il podio sembrerebbe abbastanza fisso. Vediamo che cosa succederà, manca poco alla fine di questo Gran Premio e come sempre vi aggiorneremo sul risultato finale. Adesso Annalisa con la sua canzone estiva. Quando

0: Photogenic. Shoot.
1: Beyoncé, Texas Hold'em su Radio Number One.
2: Weekend Number One.
3: Weekend Number One Classics.
4: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano di nuovo gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dal raccordo A4-A5, quindi Ivrea-Santhià, dove c'è del traffico tra Albiano e la A4 Torino-Trieste, proprio in direzione della A4. E rimanendo su questo tratto autostradale, nella Torino-Milano, dobbiamo segnalare, e quindi state molto molto attenti, un incendio nell'area di servizio di Settimo Torinese per andare verso Milano. Attenzione, perché la situazione non è per niente positiva. Andiamo sulla A32 adesso, dove c'è un chilometro di code tra Susa Ovest Venot e Chianocco Bussoleno in direzione di Torino, mentre invece sono 4 i chilometri di coda sulla A5 Torino Aosta Montebianco tra Ver e Pont Saint Martin in direzione di Torino. Da segnalare anche un incidente occorso sulla A1 nel tratto Firenze-Roma tra Arezzo e Monte San Savino in direzione della capitale, mentre invece sulla A21 Torino-Brescia code tra Ponte Vico Robecco e Manerbio in direzione di Brescia a causa di un incidente che è avvenuto allo svincolo di Manerbio. Sulla A1 Milano-Bologna code tra la A15 e Fidenza in direzione di Milano, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, dove le code sono a causa di un veicolo in avaria tra Predosa-Bettole e Alessandria Sud in direzione di Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore.

Dicono Jovanotti, Alf, lo diciamo anche noi a tutti quanti voi che in questo momento magari siete a casa oppure siete in macchina, state andando da qualche parte con la vostra bella aria condizionata, insomma buon vento a tutti quanti voi da parte di Albise Salerno e Radio Number One. Allora, abbiamo aperto prima la pagina sportiva, abbiamo raccontato di questi aggiornamenti anche dalla Formula 1, tra poco appena terminerà il Gran Premio daremo il risultato finale, insomma sia la classifica che la griglia finale, ma in questo momento voglio parlarvi di calcio perché c'è ufficialmente il tabellone dei sedicesimi di finale del campionato del mondo, dove purtroppo l'Italia non sarà presente, ma ci saranno delle sfide molto interessanti: Brasile, Giappone, Costa d'Avorio, Norvegia, Messico, Ecuador, Argentina, Capoverde. Insomma, ragazzi, avremo delle sfide molto molto intense e interessanti, e soprattutto scopriremo a partire dai sedicesimi chi verrà eliminato definitivamente, chi invece andrà avanti e dovrà cercare di conquistare la stella da mettere sul petto in occasione dei prossimi 4 anni per arrivare alla prossima Coppa del Mondo, dove speriamo possa esserci l'Italia. Quindi da stasera inizia i mondiali eliminazione diretta.

Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari mi ha sempre fatto ridere questo. Mi ricordi una, mi ricordi due in riferimento a Dua Lipa. No, meraviglioso. Riccardo Zanotti sa scrivere le sue canzoni. Andiamo avanti, sempre con la musica e sempre con grande, grande ritmo, insieme a Dotan e Louder. Oh.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: chiudere questa prima oretta assieme, volevo concludere anche l'argomento mondiali, perché tra le immagini più iconiche, tra quelle cose che rimarranno, non ci sono soltanto il gol di Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, chi più ne ha più ne metta, ma c'è una semplice inquadratura televisiva che ha trasformato il portiere nigeriano Maduka Okoye in una star del web. Durante una partita dei mondiali, le immagini del suo ingresso in campo hanno generato milioni di visualizzazioni su TikTok e Instagram e sono nati fanpage, meme, video musicale, anche tutorial di moda ispirati al suo look. Cioè, sto calciatore in poche ore è diventato uno dei personaggi più cercati online e sembra essere un po' diventato il personaggio social dei mondiali. Ripeto, il portiere nigeriano Maduka Okoye. Questa vicenda ricorda poi altri casi sportivi che ha fatto diventare delle icone mediatiche per una combinazione televisione, social network e il pubblico che decide così spontaneamente di farlo diventare il personaggio dei mondiali. Va bene, era una curiosità. Tra poco saltiamo nella nostra seconda oretta, quindi statemi lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One, le 19 in punto.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
4: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer.

0: Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran con Repeat It su Radio Number One. Buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, seconda oretta assieme del Weekend Number One di questa appendice. E mi sto perdendo tra i miei fogli, tra i miei foglietti, tra i miei appunti, perché ci sono ancora un sacco di cose che vi voglio raccontare. E partirei dalle playcation, le vacanze per una sola passione. E apriamo questa parentesi su questa nuova tendenza 2026, cosiddetta playcation, cioè vacanze costruite attorno ad un'unica passione. Cioè non si parte più solo per rilassarsi, ma per imparare o approfondire un hobby specifico. C'è chi va in Spagna per esempio per migliorare nel padel, c'è chi va in Giappone per la fotografia, c'è chi va in Islanda per il trekking estremo, e le agenzie di viaggi stanno cercando pacchetti sempre più verticali o trasversali, insomma pacchetti alternativi con istruttori, concorsi e attività dedicate. E allora dopo vi dettaglio meglio, però intanto vi chiedo: voi fareste una vacanza per imparare qualcosa? E che cosa vorreste imparare o approfondire? Allora dai, facciamoci quest'altra chiacchierata in questa seconda oretta del nostro Weekend Number One assieme al 393 444 0444. Raccontatemi un po'.
1: Mentre ci torniamo ad ascoltare Ligabue con Le donne lo sanno.

Olivia Rodrigo con Drop Dead. Stiamo parlando di playcation, cioè delle vacanze organizzate non soltanto per rilassarsi, ma per imparare, per approfondire un hobby, per fare dei corsi. Cioè, quindi vai a farti la vacanza, sì, ma torni con un, ti piace questa cosa, con un background di qualcosa che ti interessa, di un bello spessore. Cioè, un turismo che diventa più esperienziale e personalizzato. Siccome ho parlato troppo difficile, direi di passare i vostri messaggi, che sono interessantissimi su questa cosa, visto che vi ho chiesto se fareste una vacanza per imparare qualcosa e che cosa. Andiamo ad Alba, provincia di Cuneo, da Federico. Io la sto già pianificando per settembre, ho prenotato una settimana in Portogallo con un obiettivo: fare un corso intensivo di surf, zero visite culturali, solo io, la tavola, l'oceano, dall'alba al tramonto, che sembra un film, dall'alba al tramonto. Poi Giorgia da Belluno, bellissimo questo trend, io farei subito una playcation a Kyoto in Giappone per imparare l'arte della ceramica tradizionale Kintsugi. Trovo che viaggiare per imparare un'arte manuale antica sia il modo migliore per arricchirsi davvero, altro che selfie. E qui non apriamo la parentesi, ma sono d'accordo con te. Alessandro da Pavia, io vado sul pratico, farei una vacanza corso di cucina intensiva a Palermo per imparare tutti i segreti dello street food e della pasticceria siciliana. E quando ci... non mi fate venire fame a quest'ora, che lo sapete che sono ancora a digiuno. Tornerei a casa con 5 kg in più, verissimo, sicuro, guarda, sicuro, ma con un bagaglio culturale culinario pazzesco. Tra poco torniamo con i vostri messaggi, ma subito Lizzo con Special.

0: Pietro con Special. E allora chiudiamo questa parentesi su Playcation, le vacanze per una sola passione, le vacanze per imparare, per approfondire un hobby. Quindi il turismo che diventa più esperienziale, più personalizzato, i social hanno ovviamente un ruolo decisivo perché molte persone scelgono le destinazioni proprio guardando i contenuti legati ai propri hobby. E poi, secondo gli analisti, questa tendenza sta cambiando il concetto di vacanza, che diventa formativa. Bellissima cosa. Serena da Parma: la mia playcation dei sogni, un viaggio in Andalusia per imparare le basi del flamenco. Mamma, quanto mi piace il flamenco, ballare ore al giorno con i maestri del posto respirando quella cultura. Secondo me impari di più sulla Spagna così che girando i vari musei, forse è vero. Vado a Lecco da Mirko: io sono un appassionato di fotografia astronomica e quest'anno farò una vacanza in una riserva dark sky, non sapevo neanche esistesse, mi piace, in mezza Europa, solo per imparare a fotografare la Via Lattea con professionisti del settore. Di giorno si dorme, di notte si impara. Ma quanto mi piace il cielo stellato. Chiuderei così. Dai, tra poco altri messaggi, intanto ci fermiamo giusto un attimo, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno Combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli Scombriccolati, siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli Scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato al centro-nord, poi segnaliamo dei temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, con qualche possibile rovescio verso sera anche sulla Valpadana centro-occidentale. Caldo ancora intenso ed afoso, specialmente nelle aree interne del centro e in Valpadana si raggiungeranno localmente i 38-40 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

Another and 54 Ultra con Talk to You su Radio Number One. Stiamo parlando di vacanze, ma organizzate per uno scopo, per imparare qualcosa, un sacco di messaggi. Allora cerco di fare una raffica proprio per darvi anche delle idee, degli spunti, anche per curiosità, per sapere che ci sono delle persone che hanno degli hobby pazzeschi. Andiamo a Monfalcone da Barbara. Io farei una settimana di ritiro yoga e meditazione in un tempio in Thailandia. Ho un sacco di amici che fanno cose del genere. Imparare a gestire lo stress nel 2026 mi sembra una competenza utile da portarsi a casa anche in ufficio. Poi andiamo a Brescia da Federico. La playcation fa assolutamente per me. Il mio sogno sarebbe fare una settimana intera in un campus in Inghilterra o negli Stati Uniti solo per frequentare un corso intensivo di podcast e tecniche di conduzione. Bella questa cosa, magari con simulazioni di diretta e di sound design. Non so se ci sia, ma se c'è fammi sapere perché è molto interessante. Poi vado a Belluno da Alessia. Ho prenotato una vacanza di 6 giorni sulle Dolomiti friulane per un corso di fotografia naturalistica e astronomica. Poi andiamo ad Astrid da Gabriele. Io in vacanza voglio spegnere il cervello. Se devo mettermi a studiare, vedi che c'è sempre qualche anche fuori d'accordo. Dice, ma chi me lo fa fare? Poi vado a Parma da Elena. Bellissima questa idea. Io farei subito un viaggio studio in Andalusia per imparare la cucina tradizionale spagnola, perché dice che le gestione delle spezie sono una cosa un po' particolare in tutto il messaggio, insomma, ed è interessata questa cosa. Chiudiamo con Claudio da Lecco. Io ho 45 anni, ma se potessi partirei domani per una playcation a Tarifa in Spagna per fare un corso di kitesurf. Ora, non so come sei messo tu, ecco, io condivido il fatto che io kitesurf mi rompo qualche tendine solo a guardarlo, però stare fisicamente bene anche a 45 anni, ma fallo, ma se puoi fallo, che te frega.

Runaway, Lady Gaga, Deci, abbiamo parlato di turismo e adesso parliamo di magnà, perché a quest'ora lo sapete, è più forte di me, il pensiero è quello, e allora parliamo di slow food. E mi piace il concetto, sì, quando capita e se uno proprio deve mangia velocemente, ma se può si mangia lentamente, ci si gusta quello che si mangia. Sto parlando di slow food perché festeggia 40 anni e tra virgolette guarda un po' al futuro. Il movimento Slow Food si prepara a celebrare questo 40esimo anniversario con molte iniziative che porteranno a una nuova edizione di Terra Madre. Il tema centrale è naturalmente il futuro dell'alimentazione sostenibile, con particolare attenzione alla biodiversità, ai piccoli produttori, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, la manifestazione che celebra il mangiare lento rappresenta naturalmente un'occasione per riflettere di come cambierà il modo di mangiare nei prossimi decenni. E la buona notizia è che, secondo gli analisti, secondo gli esperti, il modo di mangiare sarà sempre più legato alla sostenibilità, alla qualità, e qui facciamo il tifo per la qualità, è bello sapere quello che mangi e mangiare anche un po' sano, perché noi, alla riscoperta delle produzioni territoriali. La fonte attendibilissima è Global Media News, proprio Terra Madre 2026, quindi se siete avanti come me del mangiare bene, mangiare lento, andate a cercare tutti i dettagli e soprattutto andate a cercare le iniziative che stanno per iniziare, perché saranno

0: nel bel mezzo della domenica sera, di questa domenica sera 28 di giugno, abbiamo parlato di eccellenze in campo di vacanze, di eccellenze in campo alimentare, di food, e tra poco parliamo di eccellenze in campo di musica, perché arriva la grande canzone. Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Robbie Williams con Something Beautiful dal 2002, la grande canzone su Radio Number One. E allora qualche piccola curiosità anche su questa grande canzone, perché nel video di questo pezzo Robin Williams appare soltanto in un cameo finale, cioè in tutta la canzone lui non c'è. Nel video passano dei potenziali sosia e tra l'altro per trovare questi sosia sono stati fatti, come dire, dei concorsi un po' in tutta Europa con tre finali in tre paesi diversi. Un concorso è stato fatto in Inghilterra, un altro concorso è stato fatto in Germania e un altro nei Paesi Bassi. Poi alla fine Robin Williams appare all'interno del video, ma soltanto fa un piccolo cameo alla fine di tutto quanto. E il premio finale per quello che poi ha vinto, che fa il personaggio di Robin Williams all'interno del video, il premio finale, dicevo, per questo sosia non si limitò soltanto a fare il video e il playback della canzone, ma di passare praticamente 24 ore come fosse veramente Robin Williams in un albergo super lusso, tutto per lui, con

0: Polinea si scende anche questa domenica sera, quindi da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, grazie per aver passato con me le ultime tre orette. Vi do appuntamento a domani a partire dalle 13 con un'altra settimana di One Match insieme al mio socio che torna, Andrea Brum Brum Ferrari. Io vi lascio con la programmazione di Radio Number One con la Number One Nights e naturalmente vi auguro una buona domenica notte, ma soprattutto un buon inizio di settimana. Ciao a tutti!
1: The weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One, un minuto alle 21. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due,
1: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due,
1: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
0: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
3: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.